Deep inhale, exhale, dubbio di saitise. And three times we will chant Om. Tripucciamo pievati Om. Inhale.